Venäläinen kalppo isän tappo, isän tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo, tappo,